Dai lo cavolo anche to son guava fa sono la telma che ho provato di mangiare ciacco e la morro alla radio e un dopo.